0: Perché fare tutti più canzoni le facendo il fare viva e si
1: può essere. Sarà il calendario che ha fatto.

0: Forse dovrebbe mettere gli accordi per farmi altri e poi per me non vorrei sapere se era un comune.
1: Allora,

0: Hello. Ciao Davide, pure l'informazione della tecnologia al mondo della ricezione di persone che usciscono e schiacciano e poi ora. Cosa dico?
1: Salve a te, cosa sta fai?
0: Di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto, di fatto,